0: che non mi stanco. Ero mi rompo, io no che non mi rompo, non mi rompo. Io no che non mi rompo, non mi rompo. No che non mi rompo, no che non mi rompo. Tempo.
1: Punto 7, la radio que todos quieren.
2: Mayorista La Colón te sorprende con tremendas ofertas. Salsa de tomates italiana Traverso.